0: Asizwe ukuthi uhamba nobani mlaleli wezilomzansi simbili ingoma babili abalaleli. Ubani ingqwele namhlanje na? Ubani ingqwele? Impela kuyozwakala. Asiqale la yizwe leli sawubona.
1: Sawubona.

mi canzone tomo, la canzone tomo, mi canzone tomo la mancia, mi senti bene tomo, mi senti bene in questa voce, mi canzone bene ma tomo la voce. Siamo a correre, tanto ti sa correte a congoba, ma sbuia già, io fondo mi alessa, sempre.